0: Les rendez-vous de Vanessa Paradis. Dans un petit instant, notre rendez-vous habituel, c'est celui que nous donne quotidiennement Catherine Viguier. L'horoscope arrive.
1: Bienvenue à la ferme. C'est le premier réseau de producteurs fermiers en France. Ce sont plus de 5000 agriculteurs, partout sur le territoire, engagés pour vous proposer les bons produits de leur ferme et surtout un accueil chaleureux. En ce moment, les fermes du réseau vous ouvrent grand leurs portes. Découverte des animaux, activités, jeux, dégustations gourmandes. Vivez la ferme de l'intérieur et partagez des moments authentiques. Retrouvez tous les événements à la ferme près de chez vous sur bienvenuealaferme.com. Ici, vous êtes les bienvenus.
2: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran, alors une grippe, franchement ça ne m'impressionne pas.
3: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
4: RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Catherine, le signe du taureau est sollicité ce 13 octobre.
6: Oui, par un monsieur ou une dame dans son travail ou dans sa vie amoureuse.
7: Bélier, toujours une attente au sujet d'un plan financier à adopter et à finaliser.
8: Taureau, on vous fait une proposition et ça pourrait être pour votre bien.
9: Gémeaux, il ne faudrait pas que vos doutes nuisent à votre santé. Avant tout, soyez zen.
10: Cancer, votre talent met un moment avant d'être reconnu au grand jour.
11: Lion, c'est difficile parfois, mais il faut tenir bon, vous accrocher à votre idéal.
12: Vierge, si vous êtes en attente d'une réponse, vous l'aurez d'ici la fin de l'année.
13: Balance, si l'on vous doit de l'argent, revenez à la charge, demandez-le.
14: Scorpion, vous pourriez souffrir d'incompréhension ou de manque d'amour le temps d'une mise au point, sans doute.
15: Sagittaire, belle journée et période importante pour vous regonfler en énergie positive.
16: Capricorne, c'est avec d'autres, pas tout seul, que vous obtenez ce job dont vous rêvez.
17: Verseau, il y a plein de choses à changer en vous, pas forcément chez les autres, hein.
18: Poisson, avec un peu de temps, vous reprendrez des forces, quitte à vous mettre au vert.
19: Et pour nous tous, à un moment, on n'est plus tout seul, c'est évident.
0: Catherine, merci et à demain matin. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec nos téléspectateurs à une heure dont il faut se rappeler, je vous la rappelle, 6h, 28 minutes, 45 secondes exactement.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici matin,
5: Isabelle Donignat.
0: Bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent ce mardi matin. Heureuse d'être en votre compagnie avec une belle équipe. Aux manettes de la réalisation technique, Doumé Mourat, Kamelou Matseheri, à la rédaction, Camille Parsi, Roland Frias qui m'accompagne ce matin depuis 6h et jusqu'à 9h dans votre forum. Vous le savez, la programmation musicale est signée Marie Brondigny et nous allons retrouver encore plein de gens. Dans un petit instant, je vous emmènerai visiter le Aller Aller Club avec trois interlocuteurs, Nathan, Chiara et Anna-Marie, pour un lieu, un espace entre sport et culture, dédié aux tout petits jusqu'aux plus grands. Les familles sont les bienvenues au numéro 8 de la rue Gabriel Péri. Et puis nous chasserons les arnaques avec Aude Razo, Roland, si on vous dit que vous avez gagné à l'euro million. Première réaction, on se réjouit.
20: Bien sûr, on y
0: Deuxième
20: croit.
0: Réaction, on déchante. Ça n'est pas forcément la réalité.
20: C'est long court patch ou...
0: Hélas. Alors que vous vous êtes déjà projeté, vous avez déjà donné votre démission. Elle est sur le bureau de votre chef. Et là, il faut revenir et nous supporter le lendemain matin. Peccato. Allez, soseo rimezzo ritroviamo la tua lida kumboi. Salute.
20: Salute.
0: Et abrimo su notizia le coedenzioni sempre vive in girade certa maridima di Agorsigalinea.
20: Una settimana dopo a fine di un conflitto a Agorsigalinea, l'ufficio di trasporti di Agorsiga ha unito e rimbasti ai sindacati e dirigenti di compagnie incaricate di un servizio pubblico in corre di scambi o finanziamento di continuità territoriale a fiscalità ambientale a prossima delegazione di servizio pubblico, scambi alle orte assai desi. Pascal Trojani, presidente di un consorzio proprietario di Agorsigalinea, è partito un corso di riunione accusando a CGT o sindacato di lavoratori gorsi di cose contrarie a verità. Jean Brignol, l'EPE e l'ISTG mantengono l'opposizione.
2: Ce che muoveto a buemo di torna davanti a tutto ognuno. Oggi Monsieur Trojani ha scelto d'andarsene, può darsi di altre maniere i va quando le negoziazioni in discussione. Noi siamo stati e monteso ce che l'ho mandato all'OTC e dunque siamo pronti a batteggi per la continuità territoriale, siamo pronti a batteggi per l'ETS e siamo pronti a discutere di ciò che faccia veramente una compagnia marittima, so io a te. Oggi c'è un'incomprensione, ci sono le compagnie che comprano gli hotelli senza che l'OTC sia presente e che lo dia uso barè, non a un livello, non a maniera che va, e dunque è per noi un'obbligazione oggi di scudare di ADCT, di l'ETS e anche di hotelli.
20: Intervista fatta da Patrick Vinciguer, in questo frattempo ritorno a normale, sto merte per i percorsi dopo tre giorni di greo all'accordo dro tra direzione e i due sindacati di piloti prevede a vine di un blocchi medie baghe con rivalorizzazioni di 1,8% all'anno a parte da 2027 e prevista una compensazione di no per perdite di remunerazione per via di l'immobilizzazione di 5 TR fuori di elementi variabili di remunerazione, invece nessuna avanzata non dall'altra rivendicazione toccando gli orni di vacanze.
0: C'è a parte da un primo di novembre che ci sarà una galada di un prezzo di carburante.
20: Annuncio fatto ieri da Sébastien Lecornu dopo un scontro con i distributori. Si trattava di studiare modalità pratiche dell'utilizzazione di ebruiste strategiche di petrolio di Stato. Il primo ministro promette una galada da 12 a 18 centimi un litro di gasolio, una misura che valerà di nuovo per un masuto domestico e un gasolio non stradale adoperato da l'agricoltore, i pescatori e le imprese di un settore di rastimento.
0: In de l'attualità di nuovo Roland, il quinto atto di mobilizzazione nazionale di Ligiani stumerti.
20: E l'Unione Sindicale di Ligiani domanda sempre la soppressione di Parcoursup e un piano di 10 miliardi di teori da migliorare e so condizioni di studi, malgrado la speranza di un governo di vedere un movimento per divorzio, continuano i blocchimi in Saint-Saint-Denis, o manco 8 membri di un personale dell'educazione nazionale sono stati feriti, l'uni durante le violenze in dell'Accademia di Créteil, Bordeaux e Lyon, i sindacati saranno i ricevuti di giovi al ministero.
0: Con solo 10% dall'odio sociale, Agorsiga fa di fronte a una vera urgenza.
20: Un colloquio di coordinazione interassociativa di lotta contro l'esclusione sarà consacrato a questa problematica domani in Ajaccio. Fra le soluzioni avventate, quella di Pierre-François Bellini, maire di Garbuccia, che porta un progetto d'ecoquartiere da facilità l'accesso a proprietà per i giovani coppi. Per ello, un mondo rurale può arrivare risposte.
21: I paesi si sono buttati, l'Enzo volato in digità, giustamente a luce sociale in digità, eh? I paesi buiti, e poi se parla bene, una soluzione per chi l'ente ricudesse a questi paesi, poi se sviluppassi i paesi che si buttano, in due scuole sarni, non c'è più agricoltore, non c'è più niente che sta, e si trova centinaia di alloggiamenti che sono buiti, eh? In città si battono per stanno alloggiamenti. Un paese per me è l'avvenire, la ruralità è l'avvenire. Ciò che i poteri pubblici ci può essere accompagnato, per fare tutti i progetti, perché la gente vuole essere nel paese, e questo è che conta. Io ci provo di andare nel paese, piano piano ci uniamo, e poi c'è soprattutto questo spirito antico che ci ha ritrovato, questo spirito di aiuto, di solidarietà, che non c'è più in città, non c'è più in altro. Donc ci ha ritrovato questo spirito qui, e questo è che conta per me.
20: Un soggetto che dirà in core, eri di l'emissione di redazione presentata da Elena Battini, Kumimbida di Dino, Yassin Chouri, presidente di Agumissione Pregarida Solidarida Salute di Uzezek, e il dottor Eric Ispar, specialista di l'addizione, un'emissione da Sainte Dorna Nanta Adela, ici RCFM.
0: In Diogabalo ci sarà un derby al programma di Uzestugiru regionale di Agupaivranci.
20: Il Sporting Club di Uastia scontrerà Furian Yaliani in due Dioganu Treanziani, Yugaori Durkini, Dumegui di Christophe Vincent e Julien Fabri. L'altra mesa finale regionale opponerà au FC Borgo, au FC Balagna, e due partite si giocheranno 24 e 25 d'ottobre per una qualificazione verso la fase nazionale e il settimo giro con l'entrata in competizione di squadre di Lega 2.
0: A ringrazio a Biroland.
20: Cioè io che vi ringrazio.
0: A dopo. A dopo. Cette tour et mezzo per un entre nous tédiale.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Ciao Diaro e a Sulanadue a partesi da settore mezzo sto marti figlio la de garte di stamane e anche quello di domani un c'è manco nullo bantu di non ci ne sarà e continuè di anu a gresce di imperador e si na 28 gradi a obio a spita di importive ciu 26 per aia ciu 25 in aleria buniva ciu o sarte 23 per corti e bintuno in piana si tinerà o sole a 7 ore meno un quarto stasera a 3 minuti di meno per un giorno torna chiaro e bello oggi.
4: Ici RCFM.
22: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ici. Azé guida cu o grupo Idalba.

0: les tours à Aude.
1: Ici RCFM.
0: Et cultura japonaise qui piace assai a Battisto, soprattutto chi esiste un manga corso.
2: Salute, salute! Oggi siamo qui Battisto, scolaro gulè di Simon Michiguerra. Ci presenta i suoi libri preferiti in manga.
3: Un manga è un libro che viene di un Giappone. Un manga si legge all'inverso e storia come una BD, ma all'inverso. Si traduce in in francese. Mi piacerebbe assai d'aver parecchi manga in lingua corsa, perché mi aiuterà a parlare corso e a leggere corso, perché un cinemico ha tanto libri in corso per i giovani, ma piuttosto per i maior.
2: Il primo manga scritto in lingua corsa è sortito Sognus Mortalis di Giulio Chinacci. E Battisto è assai felice di questa notizia.
3: Come l'ha detto, è bello per la lingua corsa, perché abbiamo un BD in corso, un libro in corso, ma mica manga. È bello di avere dei manga in lingua corsa, perché c'è libri, c'è BD. E un'apertura verso un mondo giapponese, già, e per lavorare al suo corso.
0: Grazie a Battisto, al microfono di Maria Elisabetta Ferrandini. Da qui a 3 minuti, abbiamo parlato delle elezioni presidenziali con Paul Turchi d'Uriani.

0: Je reviendrai à Montréal à 9h59 sur RCF. Sode Chouriawa, Nanta, Londe d'Avre Guantzamour, Unuti Dialet, ou Prisintat, ou dans Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour Arthur, bonjour Natu, Tiunari, Union et Soto Dansion, et Erin Bastia, Nanta la Ben, et Dia Dessert, Mariti, Madia Gorsiga, Pascal Trojani, Président, et Dio Gonsors, ou Brobre, Dario di Gorsiga, Linea, et Pertud, ou Incors, ou Discambia, Cousin, ou AZGT, ou STC, di Cose Contrari, et à Verida, Incor, et Dia Discussion, et à Continuida Territoriale, à Viscalida Ambientale, et à brossima délégation et des services ou public ou Jean-Félix Aquaui a président et dit l'office ou dit trasporti d'appuntamento à vine di mese et pe du giorni di travaio. In desto fratem pour ridorno a normale chumerti in der corsiga dopo a tre giorni di greva la cour de cui indica di bilotti prevede una rivalorizzazione di ebaghe d'un peu birgula 8% all'anno a partesi da 2027 e una compensazione lea dall'immobilizzazione mobilizzazione di 5 TR, invece nessuna avanzata non ta giorni di vacanze. In politica, François-Xavier Cecoli debutato LR di Cismonte è l'invitato oggi di politicamente al programma l'autonomia di Agorsiga, due settimane di l'esame di un progetto al Senato o torna all'elezione presidenziale da sente dunque giusto dopo a nostro notiziale di mezz'ora. In dell'attualità di noi, un quinto atto di mobilizzazione di Ligiani su Marti, l'Unione Sindicale domanda sempre a soppressione di Parcoursup e un piano di 10 miliardi di euro continua a i blocchi mi o manco 8 membri dell'Educazione Nazionale sono stati veri di eri i sindicati saranno rigeo di elli gioi al ministero e all'indomani di avugila dal collegio la Canal do Bagno continua a l'inchiesta per prova d'assassinio un scolaro di 14 Gianni ha ferito leggermente il principale e un insegnante nisulea ma non è stato stabilito con il movimento ligeano l'adolescente isobarenti so in guardia custodia e poi infine in Yoga Ballo, Derby, Sporting Club di Oastia e Furiani Aliani a usesso e ultimo giro regionale di Agupa e Francia. La Stravertina opponerà a UFC Borga, UFC Balagna. I due scontri si giocheranno il 24 e 25 d'ottobre.
0: Ringraziavi Roland, ritorno di l'attualità a Andicciuri.
1: Copie già dopo, Arthur.
0: A dopo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsiga.
0: In Corsica Usoli si impone di maniera larga da Manasera, siamo in verdi da Cismonti a Pumonti, Uento sarà moderato in Cismonti, in Pumonti soffierà Uento da Liuanti, Nord Liuanti, Nanza di Sofia a un Nord Punenti, i temperature i più alti saranno tra 24 e 27 gradi, in Usutano dell'isola, in altro saranno tra 21 e 24 gradi, tra 15 e 17 gradi in montagna.
3: RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
5: Génération senior avec PFG. Aujourd'hui, de plus en plus de familles souhaitent une cérémonie d'obsèques personnalisée.

0: RCFM, l'invité.
1: Estamani t'avemo un piacere di ritrovare e d'accogliere Miguel Echa, presidente di Uculiti, o parliamo gors, ma torna a parlare di stavinimenti che s'appronta e che si da passare il 17 ottobre di 2026, dunque sabato chi viene, in cavro pa a 50ª edizione di Acurilingua. Saluta Miguel.
2: Buongiorno.
1: Miguel, allora, questa 50ª dunque, edizione di Acurilingua, se no possiamo tornare a spiegare appena lo scopo di Acurilingua.
2: Allora, Acurilingua semplicemente dice, bon, in Agorza, a Pedi, è fatta per Acurilingua, per finanziare i progetti per Lingua Agorza, perché ben inteso, bon, c'è una iscrizione, si paga per iscrizione, e quei soldi che noi riusciamo a coda, ma finanziare i progetti qui parlait Mougors ou tard, en même pareil, ben, dis nous, tu brouillais Mousien pour parler d'un soldat, d'autres assauts qui font une affaire dans toute arène. Donc, quoi, j'ai cru ça, l'idée, et elle dit là, des soldes, des projets financiers, j'ai dit nous, on a voulu une tâche, d'y créer une dynamique intorno à la langue, d'y, d'y, tellement de bien faire mouton aux Igours, et donc, d'une manière, d'y chercher, d'y motiver tout un jour, nous, augmente, ou, par d'un peu d'énergie, et Moucha, qui, c'est simple, on a brame, parfois quelque chose n'a pas la langue à voir. Et il a confiance à celui qui cherche un affaire.
1: Alors, 39 kilometri, hein, tu as dit, la pas à lingua gorza, est à part d'au paese di Cavro, à d'ouïori di dopo mezzogiorno, pa yundia, pian pianino, in ayachu, una junta qui est prevista parawa à cette heure et mezzo di sera.
2: Allora, tu sais, appunto, tu as précisé, di a più corta di l'edizione, come di Agorz, di Gorz che novembre, a più maggior ha fatto 101 chilometri, sta oltagui, on y va che 39, ma, allora, 39 per certo, pari lungo, ma, tu vas sapere che è una Gorz solidaria, una Gorz in cui c'è una Gatena a Mantena, e chi basta fare un chilometro per partecipare, e dunque la gente compra una iscrizione che gli permette di avere un chilometro, gli attribuiamo un chilometro. E dopo diamo 8 minuti per fare un chilometro, viene dire che si può fare un combattimento, siamo sempre in avanza, dico sempre, e sappiamo, come l'ha detto tu, un mandato pian pianino, donc piano piano ci siamo avvicinati da Iacro, partendo da Gav, sappiamo che noi partiamo a 2 ore, che noi andiamo a 7 ore e mezzo. Donc quoi, di tanto in tanto marchiamo un arresto, aspettiamo la gente, facciamo di tal maniera che l'orario a noi sia rispettato, non saremo mica. Allora, poi se avvini, se tutto il mondo è andato il percorso di già in avanza, avremo appena uscito di avanza, ma penso mica di ritardo, qui non è mai accaduto.
1: Miguel, lo scopo ciò a dire d'andare dunque a cercare si, personalità pubbliche, culturali, cercare l'associazione, cercare l'intraprese di noi, per fare mossa comune in giro a lingua gorza. Parla può darsi pa compia di noi di suo testimonio che è realizzato da due artigiani, Domenico Zantoni, che lavora a Ugoio, e Antoni Fois, Cultidadio.
2: Il a cercato di va presto, io capisco che era mia vina. Allora, a Gummar e Diana Zalicetti, dunque a ringraziarmi, ci aiuta a fare pubblicità, c'è un piccolo gruppo, un gruppo Sulana che consegue i contadori, donc mica un piccolo gruppo, ma voglio dire che di avere una prestazione a vina, mica con la zona, per chi ci tiene a cuore a partecipare, e sa di no, a mezzo a tutto il mondo, e a cantare a vina, a mezzo a tutto il mondo. E c'è due artigiani che hanno partecipato a fare un bel testimonio di gotio, di legno e di metallo, donc di bronzo, e hanno riuscito a fare veramente un'opera d'arte, hein, che d'altronde hanno fatto 2 esemplari, e uno sarà offerto a qui di chi dà più di soldi a un momento dato, ma qui se ne riparleremo, perché per un momento ad Azerba a Gorza, e dunque sarà un testimonio che sarà trasmesso da un chilometro all'altro, perché dunque ha scommesso per noi l'organizzatore ed avere partecipanti tutto il lungo da Gorza, di avere una vera catena di solidarietà, di d'aiuto di tutto un giorno per la nostra lingua, dunque di questo di noi l'obiettivo di avere un mondo tutto l'anno del percorso, e qui di concorrere nemico, poi un bordo di strada per capitare, sostenere, incoraggiare, questo sì.
1: Da ritrova dunque a Curilingua in paesi di Cavro o sabato 17 d'utroi pa a partenza davanta a Meria e poi dopo tutto un percorso che è spiegato di no nanta vostro sito internet potremmo ritrovare vostro sito internet parliamo gorzu point corsica. Vi ringrazio Miguel d'averci raggiunto stamani nanta l'onde di RCFM.
2: Arrivederci.
1: A presto. O gruppo Esordienti, Awara e giusto dopo i nostri girandoloni.

0: Morro Bianco Blue de Chico et les Gypsies et Jean-Charles Pape sur RCFM à 10h43.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
0: Prenons la direction cette semaine d'une oliveraie cachée au cœur de la ville de Bastia. Visite de cette oliveraie abandonnée durant plus de 50 ans en compagnie de la famille Ciculli.
2: Moi, bon, on est Tayano Iburci, Tayano Gabre, sai Gabre. Dopo, quando l'ha cominciato a piagala da o pastoralismo, hanno compo Pepete e Clementina, hanno fatto l'orti per anni. Dunque, no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
3: Alors, dis-moi à peine ce qui est prévu, toi, per te.
2: Alors, mon boulot à peine, mais bon, que ce qui est plus, tu viens quasi d'un corps d'homme. Et à ma bassa, enfin, je n'ai pas racheté les lettres. À ma bassa, qui est très bien, on a mis les villettes. Alors, nous, on met les villettes sous l'arbre, et puis on a mis 50 000 villettes. Donc,
3: on a mis
2: les et puis, dehors, tu as spiazzé 3 ou 4 hortes, selon la disposition. Perché chi qui, cioè, per precisare, sono arbori che, come sono stati abbandonati, certi barrenu lecce. Dunque,
3: c'è un lavoro di dai a...
2: Ne so, a Moguinto, se questa campagna qui, a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica. E l'altro, piano piano, e gli do un'andatura che il mio scopo è che avviene, mi sono poi mica a me perché ho da giù il tempo, ma l'idea è di non avere più bisogno che di golano la scala per traia, perché per parecchiani invece la scimmia qui è lì ad un labbro a scombattere a mezza. Dunque l'idea è di dare un'andatura appena più conforme a ciò che si va, ciò che si va in cultura tradizionale.
3: Ma allora andiamo a lavorare insieme.
2: Andiamo. Noi portiamo a cantare in de noi in piaggia, in de un mulino di Rioli, perché ci casca un paro, e in tutta maniera facciamo sempre i passi bene, dunque...
3: Oui, perché c'è un mele in Udine, dava mia.
2: C'è anche quel... passiamo un tempo.
3: Là, beh, un mele. Dimmi, a ora è da di stalive?
2: Allora, credo una fa... So stato rinsegnato, di una varietà che si chiama sia a Zischese, sia anche a Bastiaccia. Queste sono due parole.
3: Allora, i capigursino o i Bastiaccia?
2: Allora, a meno che Bastia sia un capigurso, ma non va mica... Non va mica a creare un incidente diplomatico.
3: Dunque sono ciugulette.
2: C'è poco borpa. E dunque ci fa attenzione, se non più mica, se non sono mica abbastanza inacquate, vale bene portare un mulino perché chi.
3: Sono troppe giughe.
4: Di una varietà di logore qui. Penso come bastarde. Sono ciughe.
2: Una volta ci siamo fatto litigare. Perché chi. un occhio bloccava la pietra, come non c'era mica abbastanza rasso. Allora fammi attenzione.
3: Allora ci lascio travagliare, ci lascio continuare.
0: Ribe da ritroa in diretta, o Marco ria un'ora di dopo mezz'ora e a sera a autore e di sera nanta l'antenne d'RCFM e quando voi volete di no nanta la nostra applicazione e un nostro sito internet ici RCFM. Si t'étais là de Louane pour nous accompagner à 10h47, bienvenue si vous nous rejoignez.
5: Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire.

0: Sondi ciori nanta RCFM, benvenuti, se voci, raggiungiti l'informazione in cui Roland Fria saluta.
1: Saluta Arthur, saluta a tutti, ritorna a normale stumerti in dei ercorsi che dopo a tre giorni di greo all'accordo cui i sindacati di piloti prevede una rivalorizzazione di ebaghe d'1,8% all'anno a partesi dal 2027 e una compensazione lea dall'immobilizzazione di 5 TR, invece nessuna avanzata nanta i giorni di vacanze. In questo frattempo una riunione sotto tensione e rimbastia non tala bene di addeserta marittima di Gorsica. Pascal Trojani, presidente di un consorzio proprietario di Gorsica Linea, è per tutto in corso di scambi accusando a CGT e USTG di cose contrarie a verità, in corso di discussione a continuità territoriale, a fiscalità ambientale e a prossima delegazione di servizio pubblico. Jean-Félix Acquaviva, presidente di l'Ufficio dei Trasporti, da appuntamento a fine di un mese per due giorni di lavoro. In dell'attualità di noi, il quinto atto di mobilizzazione nazionale di Ligiani su Marti. L'Unione Sindicale di Ligiani domanda sempre la soppressione di Parcoursup e un piano di 10 miliardi di euro da migliorare le condizioni e gli studi. Malgrado la speranza di un governo di vedere sfiatarsi un movimento, continuano i blocchi in Saint-Denis. O manco 8 membri di personale di l'Educazione Nazionale sono stati feriti ieri durante le violenze in dell'Accademia di Créteil, Bordeaux e Lyon. I sindacati saranno ricevuti Eli Gioi al ministero. E poi in politica, François Xavier Ceccoli, deputato LR di Cismonte, di l'invitato oggi di politicamente al programma l'autonomia di Gorsica. A due settimane di l'esame di un progetto a Usenado o torna l'elezione presidenziale da sente dunque giusto dopo un notiziale di mezzogiorno.
0: Ringraziavi Roland, vi ritroviamo domattina.
1: Domattina a sei ore e mezzo, con Camille Parsi d'altronde, che sarà di nuovo al microfono per l'informazione.
0: In cui gran piacere, a domani allora e un buon riposo.
1: A domani, Arthur.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: In Corsica, il sole si impone di maniera larga oggi da mania sera. Siamo in verde da Cismonti a Pumonti. Il vento sarà moderato in Cismonti. In Pumonti soffierà da Lioanti nord o Lioanti, nanza di soffia al nord Punenti. I temperature i più alti saranno tra 24 e 27 gradi in un sottano dell'isola. In altro saranno tra 21 e 24 gradi, tra 15 e 17 gradi in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 11h03 sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dernière demi-heure ensemble, d'ici quelques instants, nous aurons le grand plaisir de pouvoir jouer ensemble dans notre jeu Induina. Vous pouvez déjà réserver vos places, vous savez, il n'y en a que 3. 04 95 32 22 22, c'est Lesia qui vous attend au bout du fil. Avant ça, nous retrouvons avec grand plaisir une artiste très connue, Dalida, Laissez-moi danser. On va pas danser, mais je suis sûr qu'on va jouer.

0: Gari, Felix, non ta vre guanza mora. Bella canzone, i vedi. E Giuseppe con noi, io Ise, salute.
1: Ciao, io saluto a voi.
0: Come siete, come va?
1: Siete in ritorno?
0: Ah.

0: Appena, pensi mai senza Messina a Benderi.
1: Eh beh, ci fa che piacere.
0: Ah, un cameo, Ise, come uside, datemi noi.
1: Tutto va bene.
0: Bon.
1: Ditemi, datemi questa da sente, dite a Oscar Mann.
0: Non ho mica avuto l'occasione di stare a sente, non mi sono arrestata da ben del riscorso, scusate.
1: Ah.
0: Allora, ditemi tutto, fatemi un rapporto.
1: Ha giocato appena un bilancio di lotto 2026 con Paolo.
0: D'accordo.
1: Dal principio alla fine, finalmente, malgrado cambiamenti di clima, tamante vigate di calore. Me ne sono tirato a buon conto, amo presenza, appena esperienza, appena di... che volete fare? È difficile, va.
0: Avete riuscito a tenere la farga?
1: Tutto lì, si può di tutto.
0: Si può di tutto,
1: ma attenzione, sempre l'occhio devo fare accanto alle gomme.
0: Attenzione. Una maniera di già osservare che è sempre assai importante.
1: Già la natura che ci applichecchia.
0: Sicuro.
1: Io ne più come Nanzo, io ne posso parlare a giovate le lunghe.
0: Sicuro.
1: Questa è una tesi santa. La giovetta ha vinto l'orto opposto, ora c'è una presenza formidevole. Sapete che in dei tempi non ci volevamo una volta a semana, alle due.
0: Oggi c'è la sempre a figlia, c'è che lo si passa.
1: Insomma, a campa che un mese è stata a casa, ma sono manco un giorno. Non ha più nulla come Nanzo.
0: Che avete messo un ballo o Ise per fare che giustamente l'urto non sia mica troppo attaccato da queste gallerie. Come avete fatto, Ise, per dire all'auditore che ci sta assente?
1: State assente. E questa non mi piace mica di io sono più forte, mi piace mica, ma manca appena.
0: No, ma avete esperienza con tutto, Ise.
1: Sente, sapete, la faccio talmente in una maniera che sorte l'ordinario e quasi state assente quest'anno è pomate, noi di pomidoro, ma questo non è mica importanza. A maior parte è un ugolo nero. A maior parte. E mi pare di aver trovato la soluzione. Una di soluzioni. Non c'è mai aiutato la soluzione. Una di soluzioni. State assente qual è se lei. Sapete che il pomidoro l'acqua non gli piace mica troppo?
0: No, questa è solo
1: io. E in corso di stagione ha già cambiato di manereva a piazza in acqua alla sera, in acqua alla mano. E bagliati tutta la differenza che da era. Il culo nero, c'è gente che fece l'orto, fece talmente gallo che si sono lanciati all'acqua a buzzer. Si può in acqua la sera, ma sta tutta nuotata grossa. Mi ruitate? Invece che una acqua su ancora le mani. Un uico grosso stava con un'ora.
0: E dopo si cava, quando la giornata passava, si cavano, è sicuro.
1: Quella è mica scritta in ante i libri.
0: Ah no, questo è sicuro.
1: È mica scritta in ante i libri. Ne ha più parecchi da per me, a forza di essere ingrente, a forza di essere andata a pianta, di essere. È un peccato che mi tenga per me, è un peccato.
0: Ah, e tu l'hai scritto un libro, Ise?
1: Io avevo un libro, quel che da leggere un libro.
0: E perché?
1: Sapevo.
0: Bisogno, un giorno che ne avevamo.
1: Mi sono mandata a scuola, lo sapevo, oh, povero no, mi sono mandata a scuola.
0: Sono sicura che tutta la famiglia di Austria ci sarà qualche sia, perché stava sente e scrive le vostre astuce, i vostri consigli.
1: Lo sapevo, mi dite, sono piccoli cose che fanno tutta la differenza.
0: No, ma perché di tutta maniera è mai essere obbligati di adattarsi, di va modo no, per tutto ciò che tocca a Stigalori, che scana essere di più in più importanti. Dunque, ciò la sape come ma va, che ma adubra come beh, comportamento.
1: Ma ti ha dato un'altra astuzia che tu torna da per me.
0: Allez, ditemi.
1: A sapete che uvaggio o bianco, o francese, noi chiamiamo uvaggio francese, in castagnese dice uvaggio rosso.
0: Ah, o vagiolone.
1: Guarda, e questo ce la fa tutto te cognonga mica, in pieni fiori, con calore. Ma quest'anno era difficile che abbiamo avuto 5 giulioni, o 4. Dunque, ci avevi calcolato, sapere quanto lo mette tempo per giungere in fiore che non si caschi mica con giulioni. E beh, se poi dite vagiolone caccio, a chi sono grato qui.
0: Ah, mi penso, Ise.
1: Se poi dite vasolone, caggio, a sapete che vasolone in piedi non ci faccio mica, non faccio la montagna.
0: Chi si cucinetti a cui i vasoloni così? Allora io conosco una ricetta per fare i vasoloni, ma poi ne avete una, no?
1: Ah, oui.
0: Sabia, no. Era sicura.
1: Allora, il moglio, questo è tutto mondasa. Tutto mondasa. Ma se lei in periodo, per esempio, quando tombano i porcelli, agosto, e mica ci vuole, porro.
0: Mica ci vuole, porro, d'accordo.
1: Mica ci vuole, porro. Un bello pezzo di zucca. Un bello pezzo di zucca in grande.
0: Questo ne manco
1: male. La zucca che da digerisce, azzate a fare così.
0: Ah là là, d'accordo. Questa mi marco, a mi marco.
1: Dopo più eroni, più belli più erosi. E dopo gli agugenaro quello che boh. Ma è un delizio. Ma c'è la differenza che c'è da quelli che boh comprate che siano italiano, che siano cinguano. Ma c'è la differenza.
0: A mi penso.
1: Quando l'annata in corso, un giugno mica a venderli tutti, che fate? Mi bulicheggiano con l'annata. Ma quando vi fate goce? Ne tartua due gotte, uno no. Invece chi usci i casani, questa è un'accademica.
0: Sicuramente. La speranza è quantunque maggiore, non c'è non da bere.
1: Dell'orto, attenzione, non c'è mica comparazione.
0: E può anche tutto ciò che lo porta al corpo umano, i nutrimenti e tutto, non hanno da bere, i gasani sicuramente.
1: Ma tu hai parlato troppo.
0: No, non parlate mai troppo, Ise, è sempre un piacere disperte
1: allora,
0: con voi e giusto abbastanza. Babraccio, Ise.
1: A domani
0: io con piacere,
1: tu avrai un altro soggetto
0: sicuramente, a mi penso Ale, anche a voi
1: a beggi,
0: Ise, a domani a beggi do io re quarto cari amici non ti avrei guanzo amore Ale, aspettiamo 0495 30 ui 20 ui 20 ui siamo sempre sino a 3 ore e mezza per conto me Radio Piaget l'accompagnabi sino a Banderi a Bitsiga Diana Di Lalba.

Diana di l'alba, non ta vreguenza mora, ca amigi, baspete, moi, un numero gulinci, de awa, 0,85, 30 ui, 20 ui, 20 ui, puem mu barla, di joke boule, da vemu djaudu. A dize, pube parla appena legumi, ortu, e calori, e awa, baspete, moi, boi, gu, uzu dietu givi vadje, biedje, di a ostra emission, e dide, a ostra primavera, di un dien, non ta ostra radio, cu azarpa, baspete, mo.

Azar pa primavera nan tavre gwen sa mora ka ami ki baspe tout so do yore bin ti emon sinatre o remed zo per esensam e pe diskouda pe sparte pe di bat zebo sebo ouled donc baspe te mo gara ami che patridia ki baspe ta la koul ou e poe ozo koutoni si mo kui di una bella jornada d'ottobre e aspete mo e o stredia me continuemo donc imu ziga ku grupo sperte raizete venti.

0: Jean-Paul Poletti, la fils, l'antarreguanza mora. Amadou, salude.
1: Salute, salve.
0: Comment va?
1: Sempre così, è più di
0: Allora, datemi.
1: Oui,
0: datemi
1: non una giorno tutta non si face mica.
0: È bella. Oh, in quei casi che voi siete qui, Amadou.
1: Eccoci. Oui. Allora, i fagioli di Seppo saranno i più buoni.
0: Ah.
1: A sapere che Manescu ha conciato quei bori, ma tanti fagioloni a quanto nei calzoni.
0: Non avevamo mica detto, Amadou, ma questo è vero. Ce la fa a casa un pericolo. Che arriva a senteggiare.
1: A sapere... Per un mica avanti nei calzoni ci sono ciaccalli.
0: Ma non avete mica un abiculaso sulla per me o Amadou, giustamente, qui va a voli o ciò che vuole.
1: Come l'ha detto Iseppo, eh?
0: Allora, anche io mi chiede mica gibolla per cucinare i fagioli.
1: Appena gibolla io ci metto, eh?
0: Ah, poi mi chiede.
1: Oh no, ma come lo l'ha fatto, so buono anche i suoi.
0: Parla tu anche di mettere anche appena i zucca. Non l'ha mai provato a fare la
1: cosa. Sì, ma prima ci mettiano in un zucco. Facevano di fasciuli con zucco, è bella.
0: Non l'ha mai fatta, io faccio di anno giusto con i bombi, i bisi e garrote, oui. Come l'ha imparato a fare mon mamone, ma qua zucca mi piacerebbe di bruare.
1: Da appena il ciume.
0: Yeah, appena un zuccherato zucca.
1: Odiano è appena più un zuccherato.
0: Yeah.
1: Poi pure hai una poesia.
0: Ah, copie già.
1: Se fosse che sono conosciuto un tetto, un bastia.
0: Yeah.
1: O quando può parlare per andare al mercato.
0: C'è
1: un tetto a partire da Rita. Ecco, allora, c'è un tetto. Dallo ponte allo puntetto, un cherugio allo stretto, chi ne sponca lo mercato, stamane mi so calzato. D'un balluba di utine, di sopra a giovine, mi disse a giovanotta che gira pagata apposta. Di laguri i miei scarpaci, con due vecchi giovaci, e ne biglio lo mercato, di nuovo tutto calzato. Di scarpi ne so tranquillo, che 6 anni con ne biglio, avaccio le govega, dico un braccio a chi mi intrega. Ciureria una camicia di colore alla risa e un paio di garzoni per cambiarmi sti sacconi. Una valla saraghetta sotto essi la varetta, un seriame che hai dopo che la mia pare un troppo. E un bando corrigiolo che ha un corpo a cugnolo, una giuasi tutto vetto, se non avessi lo corpetto, con due ordestacchine cambieria lo mandile. Averebbe sti bisogni chi da muso si vergogni, avrebbe questi bisogni chi da muso si vergogni. E così.
0: Ringrazio Bioma, una bella poesia.
1: Questa poesia appena scherzosa.
0: C'è appena scherzo, ma vai, fagge bro, eh. Fagge ma
1: ogni tanto.
0: Ne di tanto un tanto, fagge bro, avete ragione.
1: Buon, perché che li diamo in appena.
0: L'aspettiamo tutti i casi, ringraziabili.
1: Il dottore non è più tempo di urme.
0: Bera, ce la dici da, sì, è vero.
1: Eccoci, vi saluto.
0: Babraccio, amai, vi dico a presto, ringraziabili, buona giornata. Abbeggio, Amadou, io remezzo, bassade, non t'avrei guanza amora, e di da ostra ghi continue, di avem aud una bella poesia, d'Amadou, che era con noi, e continuemo appena in musica, Anna Rocchi, che canta di monti, non t'avrei guanza amora, le carami, che 0495 30 ui, 20 ui.

0: Amo brighera non ta vreguenza mora, anto salude. Antoine, salute, come side?
1: Salute, Xavier, io ti sempre qualche secondo di ritardo.
0: Vabbè.
1: E voi, siete va?
0: Io, vabbè, Antoine, vi ringrazio.
1: Non è mica vero di lasciare così una zidella senza...
0: Stai da sente, oggi allora è la prima volta, bon. Soga,
1: hai
0: niente so occupati, a casa.
1: Sicuramente, se no
0: sicura.
1: Non mica lampare, al contrario.
0: No, azo, tutto il mondo è assai bravissimo con me, dunque oggi sarà un giorno particolare. Come si deve, Antoine, di voi lasciare l'orta, da di meno appena.
1: Ça va. Ci l'agniamo mica.
0: Bon. E stavi in Sulasca?
1: Ah, in Sulasca. È sempre un luogo.
0: Bon. Non è mica usato, tutto va bene.
1: Non è mica usato, sì. Ci siete sino alla fine della settimana?
0: Sì, sino a Benderi, sino a Benderi.
1: Sì. Io le chiamo la radio per leggere una poesia di Gian Telmo Rucchi.
0: Ah.
1: Il nostro più mica buono, come
0: dire. Il nostro paesano.
1: Ma oggi abbiamo continuato la nostra lanciata.
0: Ah.
1: Dopo è salutati i nostri amici, gli auditori,
0: e
1: la vostra squadra.
0: Yeah.
1: E come continuato la traduzione di poeti del cani francesi. Allora, vi lascio a scelta.
0: Allez.
1: O Jules Verne, o Victor Hugo, o La Fontaine, o José María de Heredia.
0: Hugo, Pio Hugo, chez Hugo.
1: Pio Hugo.
0: Yeah.
1: Alors, Pio de Hugo, mais qu'est-ce que ça? C'est que ça pas niché, là. Bon, il y a à peine quelque chose, mais bon, il y a à peine. Bon, enfin, bien aidé.
0: Allez, l'histoire sainte, Antoine.
1: Si chiama Postugui. Posto che ti ho messo a mio labbra in un tuo galizio, torna pieno, posto che ti ho posto in domano il mio fronte sganculato, posto che mi sono campato in culo d'oviato dolce di ado anima, su profume inseppellito nell'ombra. Mm. Posto che non mi ho dato di misente, e parole in due si spegne un cuore strano, posto che hai visto piangere, posto che hai visto sorride, ad occa non ti amea, i dolci non ti mei, posto che hai visto spampillà, non tro mio capo sediato, un raggio di vuto sole, per disgrazia, ammacchiato, posto che hai visto casca, in l'onda della mia vita, un fiore di rosole, ai tuoi occhi strappata, posso di awa, all'annate di gutti che correno, andate a spasso, un vecchio radio più, piate pure i vostri fiori sfioriti, agli l'anima un fiore di nimo un po' coglie, a uscia ala ticciandolo, un ferra spadie nunda, di azecchia in due reo e cadio ba impiuto, a mo anima a più fuoco che voi avete descendere, il mio cuore a più amore che voi discuterete. E qui ci va una
0: Les chants du crépuscule. O ragoio mi pare che lo si chiama così, Les chants du crépuscule.
1: Puisque
0: j'ai mis ma lèvre, magnifico.
1: Hai detto una traduzione.
0: Magnifique.
1: Bon, magnifique à cause de la poésie Victor Hugo, tout beau.
0: Oui, mais Hébert.
1: À partir de Sévidal,
0: là. À Igoudorna, mais Hébert, qui. J'étais traduction, n'est-ce pas, je t'y vercane, il dit à vous, il y a vraiment chez eux une course. Une langue à gorge, ça dit propre guerre cause, alors on s'en met qu'à verquem. Les fêtes, on est mis qu'à Olichtes, ou, ah, sicuramente, les Français, ils sont magnifiques, j'étais beau, mais.
1: Et en cause, le logier, là, où je trouve Paisano, Benoît, qui est végé, il a dit, c'est un courage, je me suis contentat. Di fare una traduzione quasi letterale, ma lui avrebbe tu.
0: E beh, anche è questa la difficoltà di noi, di traduzione buemi. E beh, anche la traduzione letterale ci viene di maniera più facile, normale.
1: Spontanata, ma se no, yeah. Io lo dico spontanata, è un lampo. ma per tue cose espressione chi vanno chi vanno come un gaccio non te la sogna è appena complicato ecco si può volete si può cercare chi sia lascio la piazza
0: no un c'è nemo Antoine se beve un altro buè ma io sto a sante con piede e l'auditorino mi bane ben su
1: ama t'as vu tout le cancre de Jacques Prévert
0: magnifique
1: à tout cas dice il no in cugabu e disi in cugore dice ye a zo che gli è caro dice no al professore dice ye a so che gli è caro dice no al professore e a ritu bene ne questione i problemi sopposti alla suffradura scaccanedia sguassa i cifre e barulle e ade anche giappule malgrado le minacce di un maestro e sotto gli scherzi di sapientoni in cui a calcine di colore non tu daulone di sfortuna traccia uisu di avortuna magnifica questa
0: magnifica magnifica, magnifica. Anche io ho preparato una poesia, Antoine.
1: Vai lasciarla lì, allora.
0: Una poesia di Mahmoud Darwish, un poeta palestiniano, e che ha fatto dunque una poesia nata a sua mamma. Allora.
1: Io l'ho fatta, io ho scorso una poesia di Mahmoud Darwish.
0: È magnifico questo poeta.
1: Passa all'astro.
0: Anche un po' ha fatto questa, ma quella mamma veramente adro magnifica. Adro magnifica.
1: Beh, deve tu arrivare a quella mamma, e così per mica do più impiego, ma ora è più sostenuta che la mia. In tutti i casi, vi lascio lì. Come volete, c'è tutto il mondo, c'è un mondo.
0: No, per un momento un c'è nimo, allora possiamo parlare la poesia, Antoine.
1: Allora, appena di un'asta, allora di questa è appena mi caricola, ma conosco per quello francese, perché ce n'è poco conosco per quello di cura con se tu.
0: Quantunque.
1: No, ma l'asta è mancuna, corso mancuno, ne ho fatto. Ha scritto bene affari, non c'è mai di tenere nulla.
0: Perché quando è noi si delu e con l'impara di delu così è poesia in francese, ci stanno.
1: È bene, è questa. Ma questo l'hai imparato più tardi, di una poesia di Alfred de Musset.
0: Oh!
1: Le Petit Coin.
0: J'adore Alfred de Musset.
1: A Gounachida.
0: Il a Gounosco e bisto a Saint-Antoine.
1: Poi, venite qui, in una mouche d'andatura, per sfugare i vostri bianchi, di sa garica sicura, quando voi avrete alleggerito la natura e lampate il duvone sul rialo maturo, fate cori in un vasetto una gria onda pura. Sopra l'altare fumicante piazzato per chiusura, un guberchio attondurito che annubile giuntura ai profumi sacredi, Dieu era di sepoltura. A che fa che c'è tutta annura.
0: Un romantismo, che? Alfred de Musset è proprio un poeta speciale, no? A me mi piace assai, e anche eso bezze di adro, perché c'era un pezzo in parole, on ne baline pas avec l'amour, mi barre. C'era una magnifica, un testo magnifico.
1: Mi rimane questa frase.
0: Che bello momento di poesia, Antoine.
1: Beh, la scelta dopo un breve mica che niente io non.
0: Che non abbiamo RCFM per un.
1: Radio Casinca.
0: Radio Casinca, perché mica? A ringraziarvi tutti i casi, Antoine. Un abbraccio.
1: Anche un abbraccio e un saluto a tutti gli amici.
0: A beggio, Antoine. Buona giornata. Era Antoine Gounoi. Fagge bro, fagge vai di parlare appena di poesia, appena di belle parole in questo mondo, certe orte appena scadinato, appena di poesia, va già sempre bro e continuiamo con i movrini. E io e tu. E beh, aspetto sempre, cari amici, che ti 95, 30, 20, siamo sempre, sino a 3 ore e mezzo, non vi scordate che a 3 ore rimane l'informazione, l'attualità.

E oi tu, e monvrini, nanta ostra radio, nanta avreguenza amor, e ma gompie, stora con una magnifica poesia canzona di o gruppo Ganta o Bobo, lo gorso canta da o rende rende du megales, l'or e di nostri mesi, dopo ridurere de a ostro nudidiale, a ostro informazione, e dopo rimaneremo sina tre ore e mezzo, l'or e di nostri mesi.

0: Is urgenti in due zone, non t'avriguenza mor. Maddalena è con noi. Maddalena, salute.
1: Salute, salute, Osavi.
0: Come va, Udie?
1: Piano piano.
0: Da di minuto.
1: Che va giunta.
0: E ciò, eh?
1: Direi appena. Ma io ho visto che belle stavano a Panasole, proprio. Ci sono mossi casi in chiesa.
0: Sono venuta a riscossa.
1: Mi casoli. Bon. Eh ben, la regione si attacca a certi cose difficili, Antone. E poi ecco che va il viaggio a Boino, a poesia, vede.
0: Sai,
1: reveranze poetiche. Hai parlato di suo poetico palestiniano che conosco mica.
0: Ma non
1: è vero. Ma
0: non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero.

0: D'où idée, je t'ai dit, marmot de Darwish, on pouvait d'abord palestinien, non. Marmoud Darwish. Marmoud, M-A-H-M-O-U-D. Et Darwish, comme vous prononciez, il y a
1: Q-C-H. Comme à l'anglaise à peine.
0: D'accord. Comme à l'anglaise à peine. Et donc, écrivez à ça en entadère, hein, l'identité, à maman, à vieux, à maman, c'est propre guère cause, il dit gauche.
1: À ça, il humilie.
0: La lui, bon, avec moi. Avec moi, à ça, il, comme il y a à faire, il dit qu'ils sont communs, oui,
1: Comme au Liban, au Liban, on dit
0: c'est gourre.
1: Assaï,
0: assaï, zoumi, égo, Hébert. Donc, ils ont écrit, ils ont assaï, vel, ils m'ont. Hébert, à Guigon, en temps, qu'on contourne, sperti, moucheta mort, et diabouésie, et dit, d'ertan, les franchises, hein, qu'on met vite.
1: Mais alors, comment va, Joy? Perti, de dit, avait déjà une traduction qui est faite en franchise,
0: et tout, vous partez d'agouti. Oui, ben, au déjeuner, à bout, alors, il y a un nouveau boss, ou mécadra, ou j'ai, ou donc, Hébert, à Guigon, et on a d'ert sa traduction.
1: Logicamente, io arrivo quasi a leggerlo, che come racconto in Natale, ma tanto mi aiuta, gli ho detto un po' più tana, gli ho tolto il libro.
0: Avete fatto un abito a Santo Madale?
1: Allora, forse conoscete, non lo so. Perché l'altro giorno, come si chiama, Giancarlo ha fatto un sopralluogo, insomma, che vuole d'intesa a sua emissione.
0: Sì, la d'intesa.
1: Alla viola, che sogniamo il cesimo campi.
0: Non t'ha stuello, non t'ha stuello il libro, io, non t'ha l'obera di due
1: interamorci. Io un'obera mai. Allora, si chiama L'anelli noro. Tu vede l'occhi, a vedere una montagna, non tu c'è un paesolo. O vedete? A mezzo balio, paesolo c'è una casuccia. A vedete? In una casuccia ci sta una famiglia. A va, a bride l'occhi, è stata assente. C'è due zideli, Luigi e Fiora. Giuseppe, uabo e compagnolo. E Maria, mamma, governa a casa. Straziegiano tra mindui per le oa isovioli, straziegiano masofieri, che ubane os istantano e limosina negherano. Un anno eravamo così di dampi di Natale, in paese i zideli non avevano altro discorso, 100 volte al giorno mintuavano camio, avio, battili, tanchi, tamburi e trani. Mudi come pedre, Luigi e Fiora stavano assente. Ugore voleva ti in petto, ma da tristezza. E infatti, cavano da lì, non l'avevano brumette nonda, né a mamma né a abu, che poveri come elli in paese non ci n'era. Un giorno Luigi, un po' vestà, in mezzo all'amica si mise a stridare. Anche noi si paolette sapere, avremmo i nostri regali per Natale. Una bicicletta, chi vuole avere una bicicletta? Inteso fratello così, anche Fiora stridò. E una poppatolona che viaggia da Perella. A tempo detto, eccoli che si cacciano a fuglie a strappare il gollo per un ghiasso. Entrano in casa a fiato scappato, spaventati da aver conto da manta ugia. Oh ma, avevamo annunciato una bicicletta, una puppatola per Natale. C'è scappata e sbottano a piangere. Vabbè, a mamma si guardano una stonda ingorgozzati. Allora, piangite più che siete perdonati. Soldi non avevamo, ma oltre Natale l'avrete anche voi. È detta. Dopo Giana, in un mentre che la vigilia e i piatti, Maria si lagna ad alta voce. Oise, se tu sapessi quanta la misente sta a mano, sarà un danello, o Maria, fa come me, caccia dell'usello di muga. Domani c'è un servizio, faremo ci dà a sente un medico. Non sarà nonda, ma meglio è a tenersi sicuri. Maria si caccia un anello d'oro e lo mette in la scatolina a mezza wambage con quello di Seppo. Luigi e Fiora guardano smaravigliati i gioielli giganti e si provano e si va in una risata, sono troppo larghi in le zone duce. E meglio salvarli d'orna in l'unino solfice di Avambage. L'anelli avrà sui vostri, i movioli, dice Maria. Quando poserete, ma io ne avrete un uberomo. Ci uimo a scatola e caudemola in camera. A mamma dice per Maria a si tocca in città. I zidelli i danse a mamma. Ecco di che si ma vigilia di Natale. Da montagna Iseppo ha giunto un bello garagudo carco a pagliole rosse. In questo fronde, verde gubbe, lo strade naturale e frastagliate pare un creato apposta per far festa. In qua e in là ci vuole qualche stella di carta argentata appesa dai zidelli. Al lume di fuoco un burrato, o garagudo splendoreggia tutto di bellezze. Appeso sotto una goltra c'è qualcosa a piatto. Chi sarà? A mezzanotte sa da sapere. Tan, tan, tan, scucca a mezzanotte l'orologio di un campanile. Giuseppe s'accosta all'arbore. Tan, tan, tan, ecco lo vicciappa a goltra beu gabacciolo. Tan, tan, tan, chiui de l'occhi, mio violini. Tan, tan, tan, a goltra tira dai golpu. Awa, apri de l'occhi. Indovinate ciò che c'è sotto la goltra. Una bicicletta nuova bramante e una bupadola di quelli che viaggiano. Luigi fiora un buono grede. O li vagi o vabbè a mamma. O li salti, baci tra di eli e scacanata sbiligassi. Quanto a essi intesi, e quei zidelli che partono insieme per la camera. Voltano in trionfo con la scatola, quella di l'agnello in oro. Mettitevi l'agnello, manco per stasera, ma di festa anche per voi, oh, ah. Tanto a Giuseppe e a Maria li vanno come un pianto e si stringe i violi in collo da contentezza. Ciò che può sperare di Ben Natale l'aveva avuto e siamo contenti anche noi, con te voi. Per l'agnello Elisabetta a diave l'avevamo persa gli anni passati in città, ma non face nulla, ne verremo va un altro quando poserete grandi, l'apriremo dando a scatola. Ah, e ora di sopra cena, andiamo a tavolino che giunge anche mammone, ho sentito la scarpata per la scala. Domani andate per il paese a giugare con i vostri amici e chi bon sia de, chi bon aia de dai savari dei vostri giovolelli, prestateli. Ecco.
0: Bella storia, bella storia. Ma come so appena, beh, Haghi.
1: E devi stare appena la fare. Beh,
0: l'affare di Adi Magica Universale, intorno a Orta, e beh, Haghi. E oggi, anche i più, sta di Magica di Barrenci, chi fa genu, sto anche video, peso violi, e di un mondo attuale, beh, Haghi. Penso che ci sono parecchi, parenti che facciano questa bella violi e in corsa sono stati numerosi a mio avviso.
1: Sono stati numerosi, ma allora in più di questa che linguaggio.
0: Yeah. Ah, allora questa. Bon,
1: è bello.
0: Di una maniera di raccontare, una maniera di raccontare che... Avete arreggio, è come, bon, la dice in francese, un conto di Noël.
1: Un conto di Natale, c'è un coso tutto coso meraviglioso di Natale, quando è l'iscrizione, l'arbore, di tutto. Pare come ci sia, voglio dire. In Nagadina Dali di Dondo, appena.
0: È vero, e poi c'è lo spirito di un Nadale in paese.
1: Ecco, tutto questo.
0: Un gran poulet si guardi tutto il vocabolario che non può.
1: C'è una parola, non mi ha capito.
0: Ditemi qual è, San Madalena.
1: Quando Luigi, quando ella parla di l'arbre, di un garagudo, che lui dice carcapagliole, e dice anche queste offrande. Verde cube. Cube è un aggettivo che va cuberde, ma non so mica se
0: cube è mica a forma di avoglia di garagudo, può essere.
1: Forse che sì.
0: Beh, io la pensata così, eh.
1: Ah, come cose verde, come verde cube.
0: Io la pensata così, ma può essere che mi sbaglio.
1: Anche
0: io la cercavo, Madalena. Anche io la cercavo. In tutti i casi, ringraziati assai per questo testo. E sta lettura magnifica che hai fatto. Una bella lettura con l'intonazione e tutto, proprio ella.
2: Allora, la Streri e Gian Pietro Di Cortico, saluto, ci ha parlato di un passato che c'era della nostra isola, assai breve, vedete? Che formati a ideologia sicura, e da un latino erano tutti struidoni. Ma al secolo XVIII uno dei corti era il più struidone di tutti, perché chi era stato in corte c'era stato l'abbatto Antonio Maria Arrighi, che era stato studente all'Università di Padua, e dopo era diventato rettore di questa università. E Arrighi è stato un professore di letteratura di un famoso Carlo Goldoni, che ha campato al secolo XVIII, hanno campato alla stessa epoca. Carlo Goldoni, con rispetto, chiamava il suo professore Arrighi un corsetto, perché Arrighi era tanto grande. E Goldoni ha scritto più di 200 pezzi di teatro, era più conosciuta, era La Candiera, c'è stato un po' un film, mi pare, no? Dopo c'era L'Arlecchino, poi c'erano tante opere. Goldoni era chiamato un Molière italiano, e in vecchiaia, non so mica cosa l'ha fatto, è venuto in Francia, perché ti piaceva la Francia, ed è venuto e se ne è morto nel 1793 in Parigi durante la rivoluzione francese, e da ricco se ne è morto quasi morto di fame. Da qua se sa di un tempo abbiamo parlato di un altro cime, vi interessa?
0: Sicuro.
2: Allora, a Rubà. Aruba o Vura o Arpaga. Dopo c'è un ladro vino che è un ladrone professionale. Un arruffo che è un vol a main armée. Dopo c'è un cane che mi bestia, aspettate, si cambia di luogo. Terribile. Voilà. Allora, mi sentite?
0: Sì, mi sento.
2: Allora, dove era qui? Un ladrone professionale di un lato vino, un vol a mer medio, un arruffo, un via-via, c'è un viaggio, a butta di cambriolé, sbottanimento di vol per effrazione, dopo a rubarera di a rubare quei carte quando voglio quei carte, e dopo la rubanchino di scippe, dopo impadronissesi e volé par force ou par malice, dopo frabuta di dérobé, dopo ae ou visestu in le nobule, alors vedi ou kleptoman, dopo campa di latrugime di quello che è aux omicidi, campa tutti i giorni a Ruba, le vol di un ladro, le braqueur di un bandido, le voyou di l'andacciano, le filou di un sbirro, un larron di l'unilongo, le chineur di un zingagliolo, le gredin di un sgaluffo, le truand di accattano o vordano, un vanupier di wagabondo, le fripouille di un ganaio, l'arnaqueur di scrocco, o chapardeur di un pigliancio, bianco venite, c'è un altro quattro, o faucheur di baruba, dopo o daia orsa, e o brigante di un pickpocket, dell'hôtel au rat d'hôtel il est ou l'adro ou l'escroc il est au scroucon les il est au malandrin il est au malandrine au scalzone scalzagone plutôt au braconnier il est au quello che ti aruba di agaccia o a pesca in froda, voilà.
0: Con rispetto a mica la legge di agaccia.
2: E avevano pochi etti, allora andavo passato c'erano gli etti, allora qui c'erano la ruba oi, allora, un paese che era specializzato, c'era un paese di patrimonio, poi, per dire. Dopo, qui so la ruba sumeri, allora qui c'erano dei birelli, questi allora rubano i sumeri e dignano, so come li faceva. I dignano per mica li riconoscere.
0: Ah,
2: dopo della Stilovi c'erano la ruba zelle, insomma, che zelle, insomma, mai voto per due. In Pallega si dice a chi fura, a chi nega, e poi per compie a chi addossa un po' che ha rubato. Ecco, c'è stato appena lungo, mi scuso.
0: No, è assai interessante, Angelo, ti ringrazio assai. Ce n'è pieno con conosce amica, così è maggio marcade, e l'espressione.
2: Ringrazio, a presto.
0: A domani, se bobo è di oggi, se radio di io. Allì, a beggi, buona fine giornata, a beggi, Angelo, buona giornata. Battisto, oati, come zide?
3: Buongiorno, Rosario, buongiorno. Mi stavo per dire buongiorno, non c'era nemmeno primo.
0: E io, come zide, babà, da di minua. Piano piano, tanto
3: va, va piano piano, c'è un tasso, c'è mille che pigliano.
0: Questo è sempre così, è vero.
3: Saluto a Maddalena, se vi sono passato.
0: Chi si basa per questo rossetto bugna? Ditemi, chi c'è di noi?
3: Non c'è più di mio.
0: Se più da due paese, che?
3: Ah, io ti c'è più di tre che una pasta, mamma.
0: E a oggi l'autunno, giunge l'inverno, non c'è più tanto mondo, che?
3: Castello c'è niente,
0: A mi penso o accisto?
3: Ah, sono tutti gli stessi. A qui stavo le vitture che passano, che c'è una giornata, non c'è niente.
0: È così, oggi. In tutti i casi, ringrazio bien di chiamare sempre, per esperto un momento come mi faccio sempre viaggiare.
3: A presto,
0: amico. Allez, a presto, sono qui tutta la settimana, sono con voi tutta la settimana, oggi, se volete chiamare.
3: Molto in chiamare.
0: Va bene, con piacere, oggi, abbraccio, buona fine giornata, ringrazio. A beggi, ravascisto con noi, c'è stata Maddalena, cosa detto, è di un terra amoro che sto conto, sta storia in Nadal, e c'è stato anche Angelo con noi, ecco, 25. Sono 3:25 di già è passato assai in fuori al tempo. Ci stiamo a sentire una canzone e poi se lo dice chi sia, ma ci stiamo a sentire orizzonte e no, più nimo. Ma cari amici, ce l'ho aspettato domani, allora che ha giudeo un tecnico che mi dice no, dunque no, aspetteremo un mondo e ben discuta per sparte insieme e ne sono assai felici. Una buona giornata a tutti e io mi sto con voi sino 5 ore e ci stiamo a sentire orizzonte, una orta e buona fine giornata a tutti. Garani, Guibiré Drou, Doumane.

0: Ziggy, un garçon pas comme les autres, de Céline Dion à l'instant sur RCFM. Et au Radio Ridroit, à Marie-Elisabeth Ferrandini, qui est une compagnie à Diwati, je t'ouais si barre la manga et je t'aime à Sante.
1: Salute, salute. Oggi siamo qui, Baptiste, scolare a gole di Simon Vinciguerra. Ci presenta i suoi libri preferiti in manga.
2: Un manga è un libro che viene di un Giappone. Un manga si legge alla rinverso e storia come una BD, ma alla rinverso. Si traduce in... In francese, mi piacere assai dove pare che manga in lingua gorsa, perché mi aiuterà a parlare gorso e a leggere gorso, perché un cinemico ha tanto libri in gorso per i giovani, ma piuttosto per i maiori.
1: Il primo manga scritto in lingua gorsa è sortito Sognus Mortalis di Giua Lucchinacci e Baptiste è assai felice di questa notizia.
2: Come l'ha detto, è bello per lingua gorsa, perché abbiamo BD in corso, libri in corso, ma mica manga. È bello di avere dei manga in lingua gorsa, perché c'è libri, c'è BD. E un'apertura verso un mondo giapponese, diciamo, e per lavorare al suo corso.
0: So quasi quattro ore menuegge, non te reguenza, amore, ma sta assente al gruppo e poco banditi.

0: ici RCFM.
1: Cari amici, siamo insieme sino a 5 ore, sta di viva con noi, continuiamo questa giornata, questa bella giornata d'ottobre insieme, ci stiamo a Santa o a Florent Pagny, quasi grande sonna, n'importe quoi.

0: Liline, Emma Barla, dit au drain tout nos octobre, et dit à manier à d'apprunta, j't'avais, acheté ma sainte, Liline.
1: Si, moi, in principe, il y a un seiz antigua nostra gara Liline, a prévistu in nous, une boga yurna de guez amigue. Fra altro, avamos a vesta di Emma, car est dit au drain tout octobre. J'la apprunta un pog, ou bessa becho qu'en ne m'ava, Liline a guez amigue en ou prévistu i vestesi. Allora, una a principessa, una a fada, una a strega, l'astra malabiada, un'anderina. Ecco, che le mani un furesta cui è vronde, ghicci, filette, e poi mandano a mamone, stove e culane di tutte l'andadure, e ogni obo mezz'giorno di riunione in casa, e Lilina appronta sa famosa serata. Babbo Edu e incarica i vai stagnoni cue zucche, e zucche non mancano quest'anno. Chi l'avevamo un l'urto. Babone sceglie più belle e bioda e duvone i berte in perte e poi ci mette e sovunicelle e face una iassa per chi è zidelle possano portà e zucca piccolo quei mascare per un mascarume come mo va dice Lilina. Ah, questa ce l'ho mandata a mamma. Per una orta, di maniera eccezionale, ti vorrai mascherare dice mamma. Ben presterà di qualcosa di semplice. Ah, ti ringrazio ma dice Lilina, c'è mo a gampa. Allora, oggi abbiamo imparato maschere, giornata, vestiti, strega, malabiada, anderina, principessa, ghicci, fronde, zucca e mascarumme. A domani per approntare la nostra vista.
2: Ici RCFM.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Emachta Santawa, on a bouezi, a dit Steve, a nous dit Baveda, caramig, et j'ta don, on ber ou biedje, des second boy, d'accompagna, bistou, pour médiorno, avec radio biedje, dit redroabi, d'oumane, et paix, à ostre, émission, n'est dit d'aostre, bonavine, et yurnade, abila, chougo, Evelyne, Fontane, à babracho, à d'oumane, et caramig.
0: RCFM, dit d'aostre.
3: A mezzo tu vurca di questa un euro bianco, e tu sei rificato una rossura di tuoi cervali, per piattarsi da vento sempre a danificarlo, ma siamo pochi a sapere che un euro può essere stanco. E tu pensi tra luci, ma nemmeno se ne ha visto che ti piangi in più in basso i tuoi vecchi caseta. Sotto l'antica bracciola di pina di Baveda ci sta di la bellezza di un luogo oggi tristo. E una tua voce raccamata dai fiori di Abrannata oggi ci stanno accolti i coloriti vitturi e si lagna di un vatto fendo una trista figura a Santa Vergine Maria sola e a dispirata. Tu che neri sempre vergonti, tu mi pari affesa, calcicata dai turisti giunti chivi, abbandona, volendo un volto ritratto senza vede che ne tuo puntona, a luna ci nascia, per misura ne mesa, e a tu muovere ne disbiti dopo detti moccati, e ne cerca un sereno di un monte sulla sera, più lontano da Culandi, e da sempre mi spera che non ci ogni l'andacciano della sorte scelarata. E vado solo, ne to luca, spudammi, e poi non mi piento. Stendami e presente battuto così stanco. O bavete ne cerco sempre tua vecchia capra bianca, a se venduto il corso o a se cinto il vento. Ecco.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et podcast.

0: Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on va partir. On va partir dans le cœur de Bastia, dans une jolie oliveraie, abandonnée pendant un demi-siècle. Et puis, la famille Ciccoli s'est installée sur place et a rabattu les arbres, a nettoyé, a décidé de faire son huile pour sa propre consommation. On les retrouve sur place. C'est toute une génération. Il y a trois générations là qui sont présentes. Les enfants de Christophe et ses neveux, ainsi que ceux de son frère. Et puis, leur père, Henri. Voici la famille Ciccoli à l'œuvre.
1: Moi, bon, on est à Yanoui Borci, à Yanoui Gabre, ça, Gabre. Dopo, quand on a commencé à piagalada, au pastoralisme, on a gompo Pepette e Clementina, on a fait l'orti per anni. Donc, non, qui a terra, i bei sont arraigati, non ti puoi scappare.
0: Alors, dis-moi à peine ciò che è previsto, per
1: allora,
0: te.
1: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è pioso, ci vuole quasi da un corpo d'onna. E abbiamo abbassato, abbiamo fatto i nostri rastelli, spesi rastelli elettrici. Abbiamo abbassato qui tra mezza era in bele, abbiamo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'arbre e poi non abbiamo mica 50.000 villetti. Dunque
0: fermo una
1: misura. E poi le orte ci avevamo spiazzato 3 o 4 orte, secondo la disposizione. Perché qui, cioè, per precisare, sono arbori che, come sono stati abbandonati, certi barano lecce.
0: C'è un lavoro di daia.
1: Ne so, abbiamo vinto questa campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, non mi piace mica. E l'altro, piano piano, e gli do un'andatura che il mio scopo è che avviene. Poi se mica a me, perché... Fate giù il tempo, ma l'idea di non hai più bisogno che di golano la scala per traia, perché per paretiano invece la scimmia qui li ha un labbro a scombattere a mezza. Dunque, l'idea di dare un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
0: Ma allora andiamo a lavorare insieme.
1: Andiamo. Noi portiamo a conta in de noi in piaggia, in de a un mulino di Rioli, perché ci riesco un po'. E in tutta maniera facciamo un prezzo abbastanza bene, dunque...
0: Ah. Oui, perché c'è un mele in Udindava mia.
1: Sì, c'è anche qui. Passiamo un tempo.
0: Là, beh, un mele. Dimmi, a ora è da di stagliare?
1: Allora, credo che una fase. Sono stato insegnato di una varietà che si chiama sia a Zischese, sia ancora a Bastiaccia. Queste sono le due parole.
0: Allora, è Capigursino o è Bastiaccia?
1: Allora, a meno che Bastia sia un Capigurso, ma non va mica... Non va mica creare un incidente diplomatico.
0: Dunque sono ciugulette.
1: C'è poco borpa. E dunque ci va a fare attenzione. Se non piove mica, se non sono mica abbastanza inacquate, vale la pena portare un mulino perché chi...
0: Sono troppe giughe.
2: Di una varietà di logore qui. Penso come bastarde. C'è ciughe.
1: Una volta ci siamo fatti litigare. Perché chi... un occhio bloccava la pietra, come non c'era mica abbastanza rasso. Allora, allora fammi attenzione.
0: Allez, ti lascio travaglio, ti lascio
3: continuare. Ici RCFM.
0: Et on continuera demain, si vous voulez bien, à la même heure, toujours au cœur de cette oliveraie située à Bastia, dans le secteur de Toga.

0: Elle est son paradis. Vous devriez rester avec nous parce que nos invités sont déjà en studio et dans quelques minutes, à l'honneur, eh bien, des mots qui résonnent, le Corse et l'italien, des rencontres merveilleuses au cœur de Bastia dans un endroit inattendu.
1: Rosalia, in quanto a elle, abre reliquia, con un'infrasata sfacciata di prima drinca, un mio cuore di una reliquia. È frustato, ruspato, stanco e sacro. È un atto di coraggio, questi. Mi rauso gore consumato dall'amore e dai giri e piglia decisione con è mica una verida ma un oggetto di culto divino. Ubezzo è un strato di lux, uso ultimo album, orchestra sinfonica, 14 lingue cantate, un discusano composto e scritto in giro a vida di Zante. Si tratta di Teresa d'Avila, influenza diretta, senza complesso. Non da rimeno. Come una grandissima diva incaricata sino a fondo a sta gabagida di autocanonizzarsi senza drima, di trasformare stanchezza d'amore in patrimonio. Marcena e Elo non si è mai visto reliquia. So i gridighi che l'hanno girato in un scherzo ridicolo, ebbene, Nino de Elce a santificarlo 100 anni dopo con affetto. Rosalia, invece, non domanda nessun permesso. Si santifica da sola sola, in diretta, questa canzone. Due reliquie, due origini, una ricevuta con amore dall'esterno, l'altra digredata dall'interno.